Chiamo mia figlia, come pendici, ma se sei per la gomma ti vogliaccio, c'è tono masso to velico, fonaggio.